questi luoghi e anche questi fiori azzurri. Via, via, e anche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

0: vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
1: Arrivederci Roma. Bonjour, Paris au mois d'août. Mit dem Titel heißt mich der Charles Aznavour und Laura Pausini in Paris willkommen.